Sailo, sailo, sailo te vakaova. Kosoli matane. Matona nukue. Makame upakaoneva. Sono mai, hanomai.